Ma io direi a tutte le persone. I miei sono tutti vivi. E se ti danno il villaggio come sa? A qualche giorno non ne presto più.